0: again.
1: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang

si Lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.

pantengin goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik meletre bareng Aga di Lusalte.